0: Bene, vi ho fatto ascoltare adesso una canzone cantata da me, Padum e Notte, una bellissima classica canzone napoletana. E buona domenica ancora dal vostro Ciro Giorgio, che vi augura veramente una felice domenica.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

Bene, abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia con In Viaggio e facciamo gli auguri a tutti coloro che si mettono in viaggio in questo periodo per andare in vacanza, andare a trovare i parenti qui, là, fare delle belle vacanze a tutti quanti voi. Auguri, auguri, auguri dal vostro Ciro Giorgio.

0: Ebbene, vi ho fatto ascoltare adesso Raul Casadei con Sogno di Ferragosto. Ebbene, parlavamo di vacanze, Ferragosto, tante vacanze, tanti viaggi. Ancora buona domenica dal vostro Ciro Giorgio e vi ricordo che questo è un programma di musica e informazioni. Le informazioni le ascoltiamo adesso dalla nostra Gianfranca.
1: On June the 17th from 12 to 2, the Scottsdale Sons and Daughters of Italy will be having their June lunch at the Italiano on East Shea Boulevard in Scottsdale. To get details on this and other meetup events, www.meetup.com. Here you can search Scottsdale in Italy or Italian, or on Facebook, Italian Calendar Arizona.

0: E quelli che abbiamo ascoltato adesso erano gli Equipe 84 con Casa Mia. Benissimo, andiamo avanti con ascoltare sempre la buona musica sulle onde di Radio Italia. Adesso ascolteremo Diodato con Fai Rumore, canzone che presentò al Festival di Sanremo 2020.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Quello che abbiamo ascoltato era Diodato con Fai Rumore. Dobbiamo fare rumore, farci sentire. E continuiamo con ascoltare sempre la buona musica sulle onde di Radio Italia, Radio Italia con Ciro Giorgio. E adesso vi faccio ascoltare, dunque, Cesare Cremonini con Buon Viaggio. A proposito di vacanze, di viaggi, Cesare Cremonini, Buon Viaggio.

Bene, dopo Cesare Cremonini con questa canzone Buon Viaggio, dedicata a tutti quanti voi che siete in viaggio, voglio farvi ascoltare io adesso una bella canzone, Guarda che lunna, cantata da Ciro Giorgio, dedicata al fatto che in queste serate di giugno si è vista una luna particolare un po' in tutto il mondo, si è vista la luna delle fragole, mi pare che si chiamava, una luna un po' rossa, rossiccia, e quindi Guarda che lunna, cantata da Ciro Giorgio, che vi augura una buona e felice domenica.

0: Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Vi ho fatto appena ascoltare Zucchero con Domenica. Ah, e vi auguro a Ciro Giorgio una buona e serena domenica.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero,

0: Noi siamo amore.
1: E adesso abbiamo appena ascoltato Chiamami ancora amore, Roberto Vecchione, e continuiamo qui sulle onde di Radio Italia, programma di informazioni e tanta buona musica. Le informazioni adesso le ascoltiamo dalla nostra Gianfranca.
2: On June the 17th, from 12 to 2, the Scottsdale Sons and Daughters of Italy will be having their June lunch at the Italiano on East Shea Boulevard in Scottsdale. To get details on this and other meetup events, www.meetup.com. Here you can search Scottsdale in Italy or Italian, or on Facebook, Italian Calendar Arizona.

E adesso abbiamo ascoltato Ho difeso il mio amore, una canzone del 1968 dei Nomadi. E adesso ascoltiamoci insieme Piero Pelù con Gigante dal Sanremo 2020.

questo era Piero Pelù con Gigante, una canzone che presentò al Sanremo 2020. E adesso ascoltiamoci Siria con Sei Tu, Siria.

0: tre fiammiferi accesi, uno per uno, nella notte. Il primo per vedere tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose, mentre ti stringo fra le
1: braccia. KWSS LP Scottsdale, KWSQ LP Mesa, KOOL FM HD2 Phoenix, KWSF LP Flagstaff.
2: It's 11:01.